0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Chinata sul pavimento, con le ginocchia contro il mento, e tutti attorno nella sala a guardarla accortamente. Io trascinavo le mie gambe

couldn't pay the mortgage. It broke my baby's heart. I never

sul bancone le formiole sembran cani. Mi vengano incontro a corsa e io mi tiro su. Non ce la faccio. Dalla vita stiaffi e vento fra peli lezzi sversati. Guà? Ecco sagoma. Mi diano vando entro dentro al barre. Sapessero loro vante no passate. Che labbrate. Ripenso a quando da ragazzotto mi dicevano che non ero buono per il pallone. E io, perché? Perché la testa non t'entra nelle figurine. Prima d'essere sagoma ero perimetro. Certe zazzere quando s'era bimbotti. Chi m'offendeva ora in comune a decidere per quell'altri. E io? Puppo. Noto nel rum. Sogno bene. Ma a te? Mi dicevano. Ma a te? Mi diano ora. O voi? Ah già. Vi siete assistemati. Come mi delude e fa politia. Si muove oggi per agguantar domani. Io mi muovo ora. Per ora. E puppo.

0: piede, questo è il tuo destino. Melodiosa e folle passione.
1: Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Monte Catini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Leggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 fare attenzione per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Leggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal Consiglio dei Ministri il via libera ieri al documento programmatico di finanza pubblica, cornice della manovra per il 2027. Previsto uno scostamento di bilancio dello 0,3% sia per energia che per difesa, i due capitoli sui quali Bruxelles ha concesso flessibilità di bilancio. La richiesta di flessibilità che il governo avanza, viene spiegato, vale circa 14 miliardi per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle previsioni iniziali scende di 7 miliardi la spesa per la difesa, ma sentiamo in conferenza stampa il ministro dell'economia Giorgetti, che ha confermato il contesto complesso.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3. Abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa. Con questi numeri, e tenuto conto di una crescita del PIL che abbiamo aggiornato per quanto riguarda il 2026 all'1% rispetto, ricorderete, all'originaria prudente stima dello 0,6%, il tasso di crescita programmatico si attesta allo 0,8 nel 27, 0,9 nel 28 e 0,8 nel 29.
1: Ieri, direzione nazionale del PD, votata all'unanimità la relazione della segretaria del partito, ma con l'assenza, al momento del voto, dell'ala riformista. Elly Schlein ha riservato un affondo agli alleati del Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti, ha detto. E poi dalla leader Dem un attacco frontale alla premier Meloni.
3: Ecco, siccome Giorgia Meloni recentemente mi ha chiesto di dirle una cosa vera, io gliene sto dicendo 10, coi numeri alla mano, perché i numeri sono testardi, non sono di destra o di sinistra. Dicevate che avreste abbassato le tasse, siamo al record di pressione fiscale degli ultimi 12 anni. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa e il costo dell'energia all'ingrosso più caro d'Europa. Provate a negare questo.
1: Le sette grandi potenze occidentali, compresa l'Italia, accettano la proposta di Donald Trump di attingere alle riserve energetiche d'emergenza per abbassare i prezzi dei carburanti. Laura Supino.
4: Alla fine i paesi europei del G7 hanno ceduto alle richieste di Trump, accettando di attingere alle proprie riserve strategiche di greggio per far calare la pressione internazionale sui prezzi dei prodotti energetici. Il via libera nel corso del G7 Energia, presieduto in videoconferenza dal presidente francese Macron. Il piano prevede di mettere sul mercato in 4 mesi 100 milioni di barili di petrolio e altri prodotti raffinati e già dai prossimi giorni una quantità significativa di gasolio. Esulta Trump, per il quale i prezzi record raggiunti negli USA dai carburanti rischiano di minare ulteriormente l'esito delle elezioni di midterm di novembre. Il tycoon non aveva esitato a minacciare il blocco delle esportazioni di diesel verso i paesi europei se questi non avessero accettato di sbloccare parte delle proprie riserve. Non l'avrei fatto davvero, ha poi precisato al termine del summit. L'Europa comunque è stata fantastica. Le minacce non c'entrano, la dinamica è stata costruttiva, ha voluto precisare al termine Macron. Da Trump anche parole di amicizia per Giorgia Meloni dopo gli attacchi dei mesi scorsi. Mi è sempre piaciuta, con lei ho un buon rapporto.
1: La guerra all'Iran finirà dopo le elezioni di midterm, ha detto Donald Trump. Tuttavia il Pentagono sta rafforzando il suo dispositivo militare in Medio Oriente per una decisa ripresa degli attacchi subito dopo le elezioni di metà mandato. Ed è senza fine il dramma di Gaza. Almeno 5 civili palestinesi, tra cui 4 donne, sono rimasti uccisi in un raid israeliano su un condominio di Gaza City. In Italia, Andrea Sempio si difende in TV dopo la seconda chiusura delle indagini per l'omicidio di Chiara Poggi. Il 38enne rigetta le accuse della procura di Pavia, sostenendo l'assenza di elementi certi per il rinvio a giudizio. Sempio ha contestato tutti i pilastri dell'accusa, dalla scarpa a pallini all'impronta palmare 33. Pur dichiarandosi pronto ad affrontare i giudici, confida nell'udienza preliminare. La famiglia Poggi intanto conferma che non si costituirà parte civile, ritenendo Sempio estraneo ai fatti. Spagna sull'orlo delle elezioni anticipate. Ieri a sorpresa il governo Sanchez è stato battuto due volte al Congresso sui due provvedimenti d'urgenza varati dall'esecutivo per rispondere all'emergenza del caro affitti. Un partito di maggioranza, Junts per Catalunya, ha votato come il centrodestra. Tra oggi e domani il primo ministro Sanchez deciderà se andare al voto anticipato per la fine di novembre. Dopo aver travolto la Turchia, stavolta pareggia la giovane Italia di Mancini, ma l'1-1 di Parigi in Nations League contro la Super Francia di Zidane vale come una vittoria. Donnarumma ancora protagonista, il resto lo fa l'entusiasmo e il talento dei giovani azzurri. Questo è quello che vogliamo fare. Le parole del CT. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
5: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato capo interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di 3 giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Kane e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Maignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
6: Questo è quello che noi vorremmo fare. Poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
5: Lunedì ultima fatica di questo primo scorcio di Nations League. A Bologna arriva la Turchia di Montella, ancora quota zero. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Formula 1, Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Alle 10 italiane le qualifiche che definiranno la griglia di partenza. Nelle ultime libere di oggi, miglior tempo del leader mondiale Kimi Antonelli. Quinto e sesto crono per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio. Community
8: Radio. Arci Radio Box.
9: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica all'Unione Operaia di Colonnata arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre le guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22 vi aspettiamo per la Peribrune, con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì, al Circolo Arci Isolotto, vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna cinema assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio, invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caivo alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli Imbranzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso, perché ricomincia Red Drum Live, la rassegna curata dalla Shoot. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo, con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arcimacondo, a Borgo San Lorenzo, per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta, tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
8: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
12: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai Mai Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20:30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazar Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18:30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22:30 God of the Basement live al Glu. Per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi Vita Polidoro in concerto alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici Morse and Wolf Spider alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16:30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22:30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
10: Luci della Ribalta.
11: L'agenda eventi di Nova Radio.
13: 339-7788-125, il numero WhatsApp di Nova Radio.

0: Colors in Toscana in aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiale dispersi, rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni.
2: Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Most of you was naked, but some of you was lame. The same.

boss, you say you can't complain. If you're squeezed.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di finanza pubblica, DPFP. Il testo base della prossima legge di bilancio, l'esecutivo ha formalizzato una richiesta di scostamento di bilancio pari allo 0,3% del PIL per le spese energetiche e a un ulteriore 0,3% per la difesa, sfruttando le clausole di flessibilità previste da Bruxelles. In sostanza, 14 miliardi di euro per il 2027 e 14 per il 2028. Rispetto alle intenzioni iniziali, le risorse destinate alla spesa militare subiscono una contrazione di 7 miliardi. Ieri la direzione nazionale del PD, votata all'unanimità ma con l'assenza dei cosiddetti riformisti, la relazione della segretaria Elish Lein. Il governo ha fallito in tutti i settori, deve andare a casa, dice la leader Dem, che poi dà anche una stoccata al Movimento 5 Stelle. In un'alleanza non è che uno vale uno, noi abbiamo il doppio dei voti. Replica il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, la strada è chiara, non ci sono alternative, e cioè le primarie. Nel G7 di ieri sulla sicurezza energetica i paesi europei alla fine hanno ceduto alla richiesta di Trump. Germania, Francia, Gran Bretagna e Italia hanno accettato di immettere sul mercato parte delle proprie riserve strategiche di petrolio e gasolio per calmierare i prezzi energetici. Rilasciati 100 milioni di barili di petrolio in 4 mesi, esulta Trump, che in caso contrario minacciava il blocco delle esportazioni di gasolio. L'inchiesta di Palermo, che vede indagato per corruzione l'avvocato ed ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao, l'indagine riguarda presunte irregolarità e tangenti nelle autorizzazioni ambientali della Commissione Tecnica Specialistica della regione siciliana. Con una nota diffusa a seguito delle perquisizioni avvenute a Palermo e a Roma, Armao respinge ogni addebito. Dimostrerò che l'imputazione provvisoria è priva di fondamento. L'ex assessore ha ricordato la natura collegiale delle decisioni e si è dimesso da consulente del presidente Schifani. Calcio. Con personalità e carattere, la nazionale conquista un importante pareggio a Parigi contro la Francia nella terza gara di Nations League. Al vantaggio di Olise, replica di Bastoni al secondo gol consecutivo. Ancora una prestazione super del portiere Donnarumma. Altro passo in avanti, stiamo diventando una squadra. Sono le parole di Mancini. Lunedì a Bologna la rivincita con la Turchia. È tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

tempesta che spazza via è passata di qua. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che suona.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed imprunita Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Piccoli azzurri crescono. Sulla scia del successo travolgente in Turchia si ripete la giovane nazionale di Roberto Mancini. Stavolta è vero, non vince, ma l'1-1 del Saint-Denis contro la Francia delle stelle vale oro quanto pesa per personalità, gioco e talento messo in mostra dagli azzurri. Donnarumma ancora versione Superman. Linea Parigi.
2: E allora la nuova Italia di Roberto Mancini sta dimostrando di essere una cosa seria, metabolizzata in fretta la delusione per il meritato KO interno con il Belgio. Gli azzurri nel giro di tre giorni sono andati a vincere in Turchia e a pareggiare in rimonta contro le stelle della Francia di Zidane di fronte ai 77.000 di Saint-Denis. Primo tempo quasi perfetto per l'Italia scelta dal CT, con Barella in panchina. Possesso palla di Bleu ispirati da Olise, ma prima Ken e poi Frattesi avevano avuto le migliori occasioni per il vantaggio. Nella ripresa la Francia spinge, Donnarumma para tutto, ma una perla di Olise su punizione fa esplodere lo Stade France. Ma questa Italia non ci sta e Bastoni, dopo l'acuto in Turchia, replica battendo anche Meignan. Alla fine provano a vincerla entrambe, finisce 1-1. Risultato e prestazioni che sembrano velocizzare il percorso richiesto da Roberto Mancini.
3: Questo è quello che noi vorremmo fare, poi non sappiamo se ce la faremo così presto, più velocemente o un po' più lentamente. Però credo che stasera, insomma, sia stato una bella prova, perché di fronte c'era una delle squadre più forti al mondo con delle cose molto positive.
2: Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Avete sentito dunque Gigio Donnarumma ancora una volta travestito da supereroe e non senza orgoglio da capitano.
4: Venire qui e fare una grande prestazione come questa non è da tutti, e loro sono una squadra fenomenale, eravamo tutti uniti, questo mi è piaciuto molto, però il percorso è lungo, siamo all'inizio, ma sono molto contento di questa squadra, di quello che sta facendo, di quello che sta dimostrando anche stasera. Venire qui con un grande atteggiamento sul gol di Bastoni che va uomo sul centrocampista è un grande atteggiamento di una grande squadra.
1: Insieme a Francia-Italia nella notte di Nations spicca nel girone degli azzurri il 3-0 del Belgio, la Turchia doppietta di De Bruyne, triste di Lukaku, traballa la panchina di Vincenzo Montella. Tra gli altri risultati, Polonia valanga sulla Romania, 6 gol e tripletta di Lewandowski. Voltiamo pagina, MotoGP in Giappone, firma d'autore di Marc Marquez nella sprint race disputata stamattina sulla pista di Motegi. Il fuoriclasse spagnolo ha preceduto il brasiliano Moreira, che ha beneficiato della penalità inflitta al leader mondiale Martin, giunto terzo e che domani partirà in pole position. Quarto Bastianini, sesto Bezzecchi, domani il via alle 7 italiane. Basket serata da dimenticare per l'Olimpia Milano in Eurolega. Sul parquet del Basconi arriva il secondo KO in tre gare per le scarpette rosse, battute 86-76 dopo una prestazione mediocre. Stasera anticipi seconda di Serie A, Trento, Treviso, Napoli, Reggio Emilia. Tennis in conclusione, si ferma agli ottavi il cammino di Maternaldi a Tokyo. L'azzurro ha lottato ma si è dovuto arrendere al numero 3 del mondo Carlos Alcaraz, vittorioso 7-6-6-1. Ieri eliminato Dardiri tra le donne a Pechino, fuori Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio. Community.
6: All we hear is radio. Mocha.
7: Radio good. Radio gaga.
6: All we hear is radio. Mocha.

0: L'Associazione Culturale Caffescienza Firenze e Nova Radio presentano Radio Moca con Franco Bagnoli e Giovanna Pacini.
1: Salve, benvenute e benvenuti a tutti a questa prima puntata della 17ª stagione di Radio Moca. Ora, io non so se il 17 porti sfortuna, ma oggi sono solo. Perché? Perché Giovanna è a letto con una malattia, con diciamo una voce non adatta a fare il radio, anche altri che hanno collaborato a Radio Moca nel passato oggi sono indisponibili e quindi eccomi qua solo e abbandonato. Ma bando alle ciance o ciancio alle bande, partiamo da cosa è successo quest'estate. Allora, per prima cosa, sono andato avanti le uscite del taccuino del Dr. Watson Serial. Chi ha seguito o su, diciamo, tramite i software standard per sentire i podcast o su YouTube, andando per esempio su Fisica X, lì ci sono tutti i link per poi andare a sentire o anche a leggere le puntate, hanno potuto seguire che cosa è successo dall'ultima puntata che abbiamo mandato nella scorsa stagione, che era la numero 22, a quella che uscirà questo fine settimana, che è la 39. Quindi ci sono un bel po' di cose. Cosa è successo? Beh, Watson e Billy si sono dati da fare per cercare di scoprire, investigare i vari indizi lasciati dalla fisica, chiaramente poi spesso e volentieri domandando a Sherlock Holmes una spiegazione più accurata. Ma guardiamo rapidamente gli argomenti che ovviamente vi invito poi a approfondire sentendo le vive voci dei nostri attori. Allora, per cominciare, Watson e Billy si sono, diciamo, dedicati a studiare alcuni aspetti dei fluidi, in particolare cosa succede per esempio in un esperimento che a me mi ricordo me lo fecero credo alle medie, ovvero quello di mettere una candela su un piattino, dargli fuoco, mettere dell'acqua sempre sul piattino e poi rovesciarci sopra un bicchiere. E dopo un po' chiaramente la candela si spenge e l'acqua sale nel bicchiere. Ma la domanda è: perché l'acqua sale? A me ricordo me la vendettero dicendo: ah sì, sale perché la candela bruciando consuma l'ossigeno, costituisce il 20% della percentuale di aria, insomma, di gas nell'aria, e quindi mancando questi 20% l'acqua sale. Però in realtà quando diciamo, l'ossigeno viene bruciato, l'ossigeno ricordiamoci è una molecola O2, e viene bruciato, diciamo, ossida del carbonio nella nostra candela, si forma CO2. Se poi invece, diciamo, quello che ossida è l'idrogeno, perché gli idrocarburi sono formati da carbonio e idrogeno, quello che forma è acqua, H2O, quindi una molecola di O2 diventa una molecola di acqua o una molecola di anidride carbonica, ma sempre una molecola è. Quindi in realtà il numero di molecole non cambia e quindi non credo sia assolutamente quella la spiegazione. Il fatto è che quando si gira il bicchiere per intrappolare l'aria nella candela, in realtà si intrappola anche un bel po' di aria calda, che una volta che si spegge la candela si raffredda e quindi diminuisce di volume. Comunque, dopodiché hanno studiato anche alcuni trucchi magici, come appunto come si fa a tenere l'acqua in un bicchiere coprendolo con una rete, e quello è un trucco abbastanza divertente che ho rifatto anche quest'estate in alcune occasioni in cui mi hanno chiamato a fare il mago da strapazzo, e è piuttosto divertente. Si prende un pezzo di tulle, si mette sopra un bicchiere, anzi meglio un barattolo che è più facile, e si ferma poi con un elastico, si versa l'acqua e si mostra che si può versare anche attraverso il tulle, poi si appoggia a un cartone o un pezzo di plastica, si gira il tutto, barattolo più pezzo di plastica, si sfila il pezzo di plastica badando che la bocatura del barattolo rimanga piana e l'acqua rimane dentro il barattolo, e quindi poi si può far vedere che dandogli una botta, inclinando il barattolo esce, insomma è piuttosto divertente. Un'altra cosa che i nostri investigatori vanno a studiare è come si formano e perché si formano le bollicine nei bicchieri, diciamo, contenenti champagne o prosecco se si vuole risparmiare, e anche nelle pentole che stanno per bollire una volta messe sul fuoco. La cosa interessante è che le bollicine si formano sempre sulle pareti, mai dal mezzo dell'acqua, sia nel caso delle bollicine dello champagne che nelle bollicine nell'acqua. E il fatto è che, appunto, quando siamo ancora al di sotto dell'ebollizione completa, quando c'è l'ebollizione si formano bolle da tutte le parti, quello che succede è che nel corpo del nostro fluido una bolla che eventualmente dovesse formarsi verrebbe strizzata ancora dalla tensione superficiale. E quindi scomparirebbe, ricordiamoci, è una bolla di vapore, non è una bolla di acqua, di aria, per cui può essere benissimo generata e può essere riassorbita dall'interno dell'acqua. Oppure nel caso dello champagne è una bolla di CO2, ma la CO2 è anche dissolta nell'acqua e quindi questa bolla può essere riassorbita dall'acqua, dal vino, insomma, che la circonda. Ma quando invece siamo su una parete, soprattutto se c'è un solco, un graffio, lì è più facile abbassare, diciamo, la tensione superficiale, quindi è lì che si formano le bollicine. E un'altra cosa che si può notare è che nei bicchieri molto puliti le bollicine si formano piccole piccole, nei bicchieri sporchi, soprattutto se sono un po' unti, le bolle tendono a formarsi e a diventare grandi. Lo si vede per esempio con l'acqua gassata in un bicchiere di plastica rispetto a un bicchiere di vetro. Va bene, dopodiché, nelle altre puntate che seguono, i nostri eroi hanno studiato alcuni effetti, anche quelli abbastanza scenografici, che si possono fare, diciamo, essenzialmente dovuti agli effetti che un flusso tipicamente di aria, ha su oggetti di varia forma. Per esempio, per come si fanno a tirare i calci. Al calcio, chiaramente i calci al giro oppure a ping pong ancora, sono ancora più evidenti, ovvero perché dando il giro alla palla questa curva. E essenzialmente è quello che si chiama l'effetto Magnus, e è dovuto al fatto che l'aria, se viene messa in movimento in una certa direzione, preme meno sui lati e quindi si può sia soffiare da un lato di un oggetto e attirarlo verso quel lato. Per esempio, su questo trucco si basa il fenomeno di riuscire a tenere una pallina da ping pong in equilibrio su un getto di aria. Sia si può, per esempio, soffiare con una cannuccia sopra un foglio di carta e far vedere che questo si solleva, sia appunto mettere in rotazione una palla, questa trascina con sé un po' di aria, inoltre avanza nell'aria, quindi è come se ci fosse un vento per la palla, e si può far vedere che, appunto, sommando il trascinamento dell'aria più il vento, abbiamo da una parte un flusso più grande, da una parte un flusso meno intenso, e quindi la palla tende ad andare dove c'è il flusso più grande. E quindi, diciamo, ci sono vari giochetti che si possono fare che vengono appunto spiegati dai nostri investigatori. Poi ancora studiano anelli di fumo. Vari fenomeni, per esempio, che cosa succede quando una nave affonda nel mare, se il livello dell'acqua sale o scende, come funziona il ghiaccio e soprattutto perché distribuendo del sale sul ghiaccio, come si fa d'estate quando si vuole sciogliere appunto il ghiaccio nelle strade o anche davanti a casa per non scivolare. Come mai il ghiaccio si scioglie e cosa fa la temperatura? Si scioglie perché la temperatura si alza? In effetti no, anzi, è tutto il contrario. Se voi a casa provate a mescolare sale e ghiaccio, vedrete che, e poi mettete un termometro dentro, vedrete che la temperatura si abbassa notevolmente, si abbassa fino a meno 14 gradi, anche di più. E questo, tra l'altro, era un metodo usato prima per fare il gelato. Anch'io ho appena buttato via una vecchia macchina per fare il gelato che si semplicemente mescolava e tutto intorno andava messo ghiaccio e sale abbassavano la temperatura e quindi si poteva poi mettendo dentro del latte trasformarlo in gelato. E perché fa questo? Perché in realtà, appunto, dal punto di vista energetico, il sale starebbe bene con il sale e l'acqua sta bene con l'acqua. Infatti, a temperature più basse di circa meno 17-20 gradi, in realtà buttare il sale non serve a niente. In Russia, quando fa veramente freddo, non spargono il sale sul ghiaccio perché rimane tutto lì e non si scioglie proprio niente. Ma al di sopra di questa temperatura invece domina, diciamo, quella che si chiama l'entropia, cioè il fatto è che ci sono molte più configurazioni di sale sciolto in acqua rispetto a sale da una parte e acqua da quell'altra, e l'equilibrio è dovuto appunto a un equilibrio tra energia, che quindi tenderebbe a tenere separato acqua e sale, ed entropia, che invece li vorrebbe mescolati, mediata dalla temperatura. Dopodiché, sempre andando avanti, a volo d'uccello, quello che è successo nelle varie puntate del taccuino Dr. Watson Serial, i due investigatori hanno studiato come funzionano i fotoni, ovvero si comincia a rivedere, o sarà già visto nel random walk, ma si rivede ora, diciamo, l'impronta del professore, perché ovviamente i fotoni sono stati, diciamo, introdotti da Einstein in un famoso articolo del 1905, facendo vedere che si potevano spiegare diciamo, quello che era conosciuto come effetto fotoelettrico, cioè che la luce blu effettivamente riesce a far saltare gli elettroni dei metalli alcalini, la luce rossa no, indipendentemente da come sono intense. E questo si può spiegare solo pensando che la luce in realtà è quantizzata. E questi quanti di luce sono più energetici nel caso di luce blu rispetto a quello del caso di luce rossa. Dopodiché si sono messi a studiare gli effetti, diciamo, già più quantistici, ovvero l'interferenza, la doppia fenditura, il fatto che bisogna sommare su tutte le possibili realizzazioni di un esperimento. E bisogna anche introdurre il fatto che, per esempio, i fotoni amano stare insieme, il laser si basa su questo fenomeno, mentre gli elettroni vogliono stare isolati, e tutta la chimica si basa di nuovo su quest'altro fenomeno. Se gli elettroni non volessero stare ognuno per conto suo, tutte le sostanze chimiche sarebbero più o meno uguali, tutti gli atomi sarebbero uguali. E infine, appunto, si parla di universi paralleli, e nell'ultima puntata che potete ascoltare, che va in onda questo sabato, ma non abbiamo il tempo di farvela sentire qui, dalla prossima puntata vedremo di rimediare. Si parla di come gli atomi emettono luce quando gli elettroni saltano da un livello all'altro, e come questo qui, per esempio, ha permesso di scoprire che le stelle sono costituite da atomi, diciamo, come la materia che sta sulla Terra. Questo era un famoso, diciamo, una smentita famosa di un'affermazione che avevano fatto nell'Ottocento, che dicevano essenzialmente: ah, ma non riusciremo mai a sapere come sono fatte le stelle. No, oggi si riesce a sapere addirittura come sono fatte galassie molto lontane da noi, e si comincia anche a riuscire a studiare come sono fatte le atmosfere di pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, guardando come la luce della stella viene assorbita da questa atmosfera. E sulla Terra, per rimanere tra di noi, questo ha permesso la scoperta dell'elio, che non era, diciamo, ancora stato rilevato sulla Terra, ma che è stato visto per la prima volta nell'emissione del Sole. Va bene, facciamo un po' di pausa e poi passiamo a cosa sta bollendo in pentola nel Caffè Scienza di Firenze.

0: Allora, per la prossima settimana ci sono un bel po' di eventi, cioè comincia quello che abbiamo chiamato il Festival dei Caffè Scientifici Italiani, siamo alla quarta edizione e anche questa volta si tiene qui a Firenze, grazie anche al contributo del CESVOT che ci ha supportato con un po' di soldi e non tanti, un po' ce li mettiamo ovviamente di tasca nostra e diciamo in questo festival sono previsti 3 caffè scienza che faremo in collaborazione con l'Hauser alla sala dell'Hauser a Sesto Fiorentino. E il primo, diciamo, quando l'ascoltate è già passato, si parla di memoria invecchiamento attivo, che è stato il giovedì 1 ottobre, ma potete ovviamente seguirlo dalla registrazione che abbiamo fatto. E poi invece questa settimana che sta cominciando, cioè la prossima settimana, il 7 ottobre alle 17:30 si parlerà della diaita, ovvero della dieta mediterranea, come nasce, come si sviluppa nel corso del Medioevo e Rinascimento, con Donatella Lippi e Francesco da Settimo Passetti, penso, credo si legga così, sono entrambi del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università di Firenze e si ripercorre appunto l'evoluzione del concetto di dieta fino a recuperare il suo significato originario, che è appunto una radici all'interno del Medioevo. E poi, non contenti di tutto ciò, il 10 ottobre, sabato, se volete, potete venire nel pomeriggio all'SMS di Rifredi, dove appunto ci rincontreremo con altri esponenti dei caffè scientifici italiani e faremo un po' il punto della situazione. Poi, diciamo, ci sarà anche un altro evento la settimana dopo che vi racconteremo appunto nel prossimo fine settimana. Va bene, io direi che non c'è molto altro da dire. In realtà in quest'estate sono stato invitato a tenere alcune conferenze che magari cercherò di raccontarvi o di produrre un video da mettere, diciamo, sui soliti canali. Mi sono cominciato a interessare di intelligenza artificiale da un punto di vista non particolarmente tecnico, ma anche da un punto di vista diciamo sia morale che filosofico, e in particolare vi segnalo che sta per uscire, in parte è già uscito, una raccolta di mie lezioni sulla storia dei computer. Li potete trovare sulla piattaforma Ipazia della Università di Firenze. Voi cercate Ipazia e dovreste trovarlo, dovete iscrivervi, ma è tutto gratuito. E è già pubblicato la prima parte, che è da Babbage fino al personal computer, quindi la storia dei computer, diciamo, dall'inizio, quindi da, se volete, l'Ottocento fino agli anni 80-90 del secolo scorso. E poi tra pochi giorni uscirà la seconda parte, che è più, diciamo, tematica, ovvero parla di molti aspetti, tra cui appunto il calcolo usando numeri casuali, calcolo quantistico, calcolo, diciamo, usando metodi non convenzionali, e anche reti neurali e quindi intelligenza artificiale e così via, fino ad arrivare al computer nella fantascienza. Computer e intelligenza artificiale nella fantascienza, l'ultima puntata. E quindi, se siete interessati, è tutto un corso, e quindi potete prendervela molto comoda, perché in totale sono 36 puntate, quindi non male. E sono contento di essere arrivato in fondo. Bisogna anche ringraziare Martina Fiorenza, che mi ha supportato tantissimo, ha curato la preparazione dei test integrativi mettendoci tanto lavoro e anche producendo, secondo me, delle ottime cose. E ho anche poi fatto dei seminari sulla freccia del tempo e diciamo, l'origine del tempo in fisica, che diciamo, penso che una versione un po' vecchia potete trovarla su Fisica X. Cercherò di metterne una nuova perché ho aggiunto altri aspetti. In particolare, questa conferenza che ho fatto è stata parte del Festival delle cose invisibili di Brozzi. E credo che loro hanno, cioè non credo, hanno fatto la registrazione, e quindi metterò poi, appena ce l'ho, il link su Fisica X alla pagina, mi immagino Facebook o forse anche YouTube, non lo so, dove c'è la registrazione di questa mia conferenza e anche di altre conferenze molto interessanti che sono state fatte durante questo festival. In particolare ce n'è stata una su Dante e la diciamo aspetti, diciamo, scientifici o più che altro geologici in Dante, nella Divina Commedia. Bene, direi che è tutto. Quindi faccio i miei auguri a Giovanna perché possa ritornare rapidamente qui in studio e a darmi mano e a fare tutto quello che normalmente io non faccio e fa lei. E appunto, anche magari anche Maria Martina Fiorenza, se vuole poi raggiungerci e entrare in redazione. Non, ci stanno preparando varie cose, anche vari eventi per il Caffè Scienza. Come al solito, se volete suggerire o proporre appunto temi o richiedere dei temi, scrivete a info@caffescienza.it. E cercheremo di fare il possibile per accontentarvi. Bene, allora saluti a tutti e alla prossima. Ciao ciao.
1: And that's all, folks.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A11 segnalato personale su strada per lavori tra Pistoia e Montecatini in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, la Casa del Popolo di Grassina, 2 giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Come on.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, rallentamenti per materiali dispersi tra Montecatini Terme e Pistoia. Sulla Fipilì fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Girls, man, all around,

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
3: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina ha colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. A alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia stellare e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte la Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
5: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria, di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere, quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio. Community Radio.
7: Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20:30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazer Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18:30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22:30 è God of the Basement live al Glu. Per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi Vita Polidoro in concerto. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Morse and Wolf Spider. Alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11:30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16:30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22:30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio domenica alle 12:30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica. Luci della ribalta.
8: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Arci Radio Box.
9: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica all'Unione Operaia di Colonnata arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre le guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22, vi aspettiamo per la Peribrune con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì al Circolo Arci Isolotto vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna cinema assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caivo alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli Imbranzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso perché ricomincia Real Drum Live, la rassegna curata dalla Shoot. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arcimacondo a Borgo San Lorenzo per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
10: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
11: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
12: Caffè Scienza APS insieme ad Hauser Volontariato Toscana presenta il quarto festival dei caffè scientifici italiani su benessere e invecchiamento, con una serie di incontri a Sesto Fiorentino e Firenze dal 1 al 16 ottobre. Per informazioni www.caffescienza.it. Sofia Aurea APS presenta Aurea, Fiera della Prevenzione del Benessere, uno spazio in cui la medicina occidentale e le discipline olistiche possono incontrarsi e dialogare con un approccio aperto e attento alla persona. L'iniziativa è in programma il 7 e 8 novembre presso il Centro Rogers in Piazza della Resistenza a Scandicci. La Pubblica Assistenza di Pienza cerca volontari per attività di protezione civile. Per informazioni si può chiamare il numero di telefono 0578 749 131.
11: Agenda CESVOT. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili fare attenzione per personale su strada per lavori segnalato nel tratto tra Interporto Toscano Ovest e Interporto Toscano Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze per i lavori della tranvia in piazza Beccaria, chiusa la svolta da Viale Amendola verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni, così il ministro dell'economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
3: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina hanno colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Dopo il price cap ai prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto, sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. A loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
5: Altre 2 o 3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria in una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è avvenuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è avvenuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

0: Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri, entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon sabato, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla FIPLI, dove tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno è presente una scorta veicoli per materiali sulla carreggiata. In direzione Firenze ancora rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e l'Astra Assigna. Passiamo alla 1, direzione Firenze, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Un altro mezzo è fermo, si trova al bivio A1 A11 Firenze Nord per chi proviene da Bologna verso Pisa. Sulla 11 rallentamenti sia verso Firenze tra Lucca Est e Capannuri che verso Pisa tra Prato Ovest e Pistoia. Per quanto riguarda invece il trasporto ferroviario, la circolazione al momento è regolare sulle linee regionali. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

sia pesante di artiglierie, fate spazio. Od aprirò comunque questa via pensiero tenso, buono per saggiare il vostro spirito. Quelli meno spessi non li vedo, no, non li considero.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di finanza pubblica che pone le basi per la manovra economica del 2027, previsto un extra deficit da 29 miliardi su difesa ed energia. Il servizio di Laura Supino.
2: Un approccio prudente ma che non presuppone restrizioni. Così il ministro dell'Economia Giorgetti sul documento di finanza pubblica adottato ieri dal Consiglio dei Ministri. Il DPFP, facendo leva sui margini di flessibilità contrattati con la Commissione, prevede per il biennio 2027-2028 un extra deficit da 29 miliardi circa per i capitoli energia e difesa, spesa cioè che non sarà computata ai fini dei vincoli di bilancio. Lo scostamento, pari ad uno 0,3% in più per entrambi i capitoli e su ciascun anno, permetterà di liberare risorse su altri capitoli di spesa e di preparare con più tranquillità l'ultima manovra economica del governo Meloni. L'extra deficit richiesto è inferiore a quanto inizialmente previsto perché Meloni e Giorgetti hanno imposto di diminuire di 8 miliardi lo scostamento di spesa annunciato per la difesa. Serve prudenza, il momento è difficile, ha spiegato Giorgetti facendo riferimento in particolare alle incognite geopolitiche che gravano su tassi e inflazione, balzata in settembre, secondo le stime preliminari Istat, a un più 4,2% su base annua.
1: E a proposito di legge di bilancio e risorse, quelle per la sanità sono scarse ed è fuga di massa dei medici dagli ospedali. Sentiamo Alessio Galea.
3: Turni massacranti, burnout, stipendi non allineati all'Europa e aggressioni nei reparti. Il nuovo rapporto di Anao Assomed fotografa la demografia medica ospedaliera nel decennio 2015-2025. Il dato più evidente è la fuga di massa dal Servizio Sanitario Nazionale, con un boom storico delle uscite volontarie cresciute del 150% in un solo anno. In ben 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che hanno scelto di lasciare il Servizio Sanitario Nazionale prima della pensione sono più di quelli che hanno raggiunto i limiti di età per il riposo. La situazione più critica nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e Sardegna. Il sindacato lancia un appello alla politica e alle istituzioni per un piano straordinario di rilancio. Tra i punti principali, rendere strutturale il decreto Calabria per trasformare la formazione specialistica in contratto di formazione lavoro, superare il tetto di spesa per il personale, garantire retribuzioni europee, presidi di sicurezza nei pronto soccorso, necessari anche più welfare, tutela dei riposi e incentivi per le sedi disagiate e il mezzogiorno.
1: Sempre alta la tensione ai confini tra Russia e paesi NATO, la Lituania ha annunciato una nuova violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone e invitato la popolazione a individuare rifugi antiaerei più vicini in caso di necessità. L'allarme è poi rientrato. Nelle scorse ore intensi attacchi russi sull'Ucraina colpito un altro importante ponte di Kiev. E secondo il New York Times, Mosca starebbe preparando una maxi offensiva contro le infrastrutture energetiche ucraine per il prossimo inverno. Trump aveva chiesto agli europei di usare le proprie riserve strategiche per abbassare i prezzi dei carburanti e i paesi del G7 accolgono l'invito. Lo ha annunciato Macron, preleveranno dalle riserve di emergenza 100 milioni di barili in 4 mesi. E a proposito dei prezzi dei carburanti, dopo le autolimitazioni su benzina e diesel decise da Eni, IP e Kuwait, la stessa Eni ha esteso il taglio anche al mondo agricolo, ma le tensioni rimangono alte. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Dopo il price cap e i prezzi dei carburanti alla pompa, Eni annuncia il taglio anche al mondo agricolo e della pesca. I clienti potranno acquistare gasolio e benzina a uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto è applicato al momento fino al 31 ottobre, ma potrà essere esteso fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. Intanto sul price cap dei carburanti alla pompa protestano i distributori indipendenti, le organizzazioni dei gestori e i sindacati come la CISL contro le 3 compagnie che hanno optato per il price cap, vale a dire Eni, IP e Kuwait, che insieme hanno il 55% del mercato, denunciano. Al loro nome Asso Petroli, Asso Energia, che rappresenta circa 12.000 distributori indipendenti, chiede di estendere la calmierazione anche agli acquisti all'ingrosso. E in Calabria intanto la protesta degli agricoltori contro il caro carburante e l'aumento dei costi di produzione. Momenti di tensione allo svincolo di Pizzo nel Vibonese lungo la 2, la Salerno-Reggio Calabria. A alcuni manifestanti hanno tentato di superare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere l'autostrada, chiedono interventi immediati contro il rincaro del gasolio e condizioni economiche che, denunciano, mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende.
1: Un pareggio che vale come una vittoria, quello conquistato a Parigi in Nations League dalla nazionale di Roberto Mancini, rinnovata all'insegna dei giovani di belle speranze. Finisce 1-1 al Saint-Denis contro la Francia, stellare, e lunedì a Bologna gli azzurri si trovano di fronte alla Turchia, annientata con 4 reti a Bursa. Ascoltiamo il CT della nazionale intervistato da Maurizio Pizzoferrato.
5: Altre 2-3 partite così, secondo me si raggiunge un obiettivo più importante della Nations, della vittoria di una gara che secondo me è la credibilità che sta riacquistando la nazionale italiana. Cioè l'avversario ora, diciamo, c'è ancora l'Italia, perché la voglia di ribaltare il risultato come è venuto oggi, la voglia di passare in vantaggio come è venuto in Turchia, cioè la voglia di giocare per onorare questa maglia, sono delle cose che stanno ridando credibilità a questa nazionale.
6: Ma noi dobbiamo cercare di continuare senza pensare alle prossime 3, dobbiamo pensare a quella che avremo lunedì, e siamo già quasi alla partita, mancano 48 ore, quindi dobbiamo cercare di recuperare sapendo che sarà una partita difficile, perché la Turchia è un'altra squadra che non è così semplice da battere. Quindi pensiamo a quella, pensiamo che dovremo cambiare degli uomini con giocatori freschi, e dovremo cercare di fare delle cose buone anche nella partita di lunedì.
1: Formula 1, domani alle 9 italiane il Gran Premio del Bahrain che si disputa in Malesia per la guerra in Medio Oriente. Pole position di Verstappen con la Red Bull davanti alla Ferrari di Hamilton. Quarto il leader mondiale Antonelli. Quinto Leclerc. Ed è tutto per ora, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.

torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non una di meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon sabato, bentrovati da Mauro Ciutini da Firenze Smart. Partiamo con la Firenze Pisa Livorno. Attenzione, pedoni segnalati lungo il tratto tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. Siamo in direzione Livorno. Passiamo alla 1 verso Firenze, c'è un veicolo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Barberino di Mugello. Ci sono anche rallentamenti tra Aglio e Barberino e un ulteriore mezzo è fermo tra Roncobillaccio e Aglio. In direzione Roma, anche qui un veicolo fermo all'interno della galleria tra Firenze Improneta e Firenze Sud. Per quanto riguarda la 11, materiali sulla carreggiata tra Prato Ovest e Prato Est verso Firenze. Chiudiamo con i treni sulla linea Firenze-Viareggio. Ricordo che il regionale 18512 è cancellato da Lucca a Viareggio. Viaggiatori indirizzati sul 18626. Per il momento è tutto. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio a dopo.
0: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.
1: Arci Radio Box.
2: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica, all'Unione Operaia di Colonnata, arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre alle guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22 vi aspettiamo per la Peribrune, con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì, al Circolo Arci Isolotto, vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna Cinema Assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caivo alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli Imbranzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso perché ricomincia Real Drum Live, la rassegna curata dalla Shoot. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arci Macondo a Borgo San Lorenzo per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
1: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
0: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai Mai Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20.30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazar Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22.30 God of the Basement live al Glu. Per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi Vita Polidoro in concerto. Alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Morse and Wolf Spider. Alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella, Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16.30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22.30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
4: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
0: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

cielo.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo dalla strada di grande comunicazione Prudenza, pedoni segnalati tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci in direzione Livorno. Passiamo alla 1 verso Firenze, si registrano mezzi pesanti e traffico in lento movimento tra Barberino di Mugello e Calenzano. Rallentamenti anche tra Incisa Reggello e Valdarno per un mezzo in avaria in direzione Roma. Spostiamoci adesso in A11, un veicolo è fermo in uscita a Monte Catini Terme da Pisa e in A12 un altro mezzo in avaria al bivio con il raccordo A11 provenendo da Genova. In chiusura ricordo per i treni che nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori tra Empoli e Pisa la circolazione sulla linea Firenze-Pisa subirà variazioni. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon sabato da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno verso Firenze, materiali dispersi sulla carreggiata tra San Miniato ed Empoli Ovest. E tra Firenze e Scandicci, viadotto all'Indiano, prestare la massima prudenza a pedoni segnalati sul tracciato, inoltre un'uscita alla Strassegna, provenendo da Livorno, personale su strada. Veniamo alla 1, direzione Firenze, traffico rallentato tra Barberino di Mugello e Calenzano, rallentamenti anche verso il bivio con la variante di Valico. In direzione Bologna c'è un veicolo fermo tra la complanare di Firenze Nord e Calenzano. Verso Roma un mezzo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Veniamo al trasporto ferroviario, si segnala che domani, domenica 4 ottobre, viene effettuato il treno straordinario 32788 da Pisa Centrale a Firenze Santa Maria Novella in partenza alle 11:25. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Il bugiardino, o foglietto illustrativo, è definito dallo Zingarelli 2023 come il foglietto occluso alla confezione di un farmaco del quale spiega le caratteristiche, le indicazioni terapeutiche, la posologia e simili. Sul bugiardino, insomma, trovate che cos'è il farmaco e a cosa serve, come prenderlo, come conservarlo, che cosa deve sapere il paziente prima di prenderlo, i possibili effetti collaterali, il contenuto della confezione e altre informazioni. Questa puntata è dedicata, in un certo senso, anche ai bugiardini.

0: Buongiorno psicoascoltatori e psicoascoltatrici. Ho in mano un bellissimo bugiardino disegnato da Giulia Righi, che è la nostra ospite di oggi. Questo disegno rappresenta una persona con un buco in un occhio, attraverso il quale si vede una cosa che sembra un cielo stellato e dal quale sembra partire un raggio laser. È molto interessante. Giulia, ti puoi raccontare o presentare ai nostri psicoascoltatori?
1: Ciao a tutti, io sono una persona a cui piace esprimersi attraverso l'arte, specialmente attraverso il disegno, la pittura, la fotografia. E una volta ero anche traduttrice ero piena di sogni. Oggi sono una portatrice sana di pochi sogni, però che sono molto grandi per me e molto, molto importanti e fattibili da realizzare, credo. Diciamo che il sogno principale è quello di rimanere fuori dal reparto psichiatria per un bel po' di anni, forse per tutta la vita. Ho avuto nell'arco di 16 anni di malattia 10 di ricoveri, che sono stati un po' tanti. Mi hanno dato quasi la carta fedeltà al Bufalini di Cesena, ma io non la voglio più usare. E vorrei che attraverso un percorso di psicoterapia io riuscissi, oltre ovviamente anche all'uso dei farmaci, io riuscissi a sciogliere certi traumi e per riuscire a vivere una vita migliore, una vita anche magari con una terapia farmacologica meno invasiva. Perché il mio altro sogno è quello di ritrovare un po' di facoltà intellettive e cognitive che sono state danneggiate negli anni anche dai medicinali, ma anche dalle crisi che ho avuto psicotiche, per riuscire a godere anche dell'arte altrui, che può sembrare una cosa banale, ma io faccio fatica a volte a godere di un ascolto di un pezzo di musica o di uno spettacolo teatrale o di un film, perché magari mi manca la concentrazione giusta, perché non riesco a farmi prendere a livello emotivo, e per fare arte è fondamentale anche fruire l'arte altrui.

io ho avuto un percorso medico abbastanza lungo e complicato. Mi è stato diagnosticato inizialmente un disturbo bipolare di tipo 1 con sintomi psicotici e a oggi sembra che invece sia più un disturbo schizoaffettivo. In ogni caso sono etichette a volte che lasciano un po' il tempo che trovano, però sta di fatto che è una condizione seria e la voglio trattare seriamente perché in passato mi è successo appunto di scalare i farmaci da sola, non prenderli e sono finita ogni volta in ospedale. E poi si è inserito questo altro grandissimo sogno, che è il sogno dello sviluppo del Movimento Artisti Divergenti, che è un'idea di un gruppo che nasce anche dall'esperienza del collettivo Artisti Irregolari Bolognesi, al quale mi sono avvicinata 2 anni fa. Siccome per me era difficile venire a Bologna e partecipare quanto avrei voluto, ho pensato che fosse il caso di crearne uno in Romagna, un gruppo che potesse nascere dalla stessa volontà e dal coordinamento e della gestione delle stesse persone con fragilità psichica, insieme all'aiuto ovviamente di operatori della salute mentale, caregiver, associazioni, luoghi di aggregazione.

0: Giulia Righi, per lanciare il suo movimento Artisti Divergenti, ha organizzato un evento a Cesena il 10 ottobre prossimo, che è un sabato, nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. Ci sarà un workshop di disegno sui foglietti illustrativi di farmaci ed integratori. Il titolo è Sporchi Bugiardini. Si svolgerà al magazzino parallelo di Cesena.
1: E riguardo l'evento che si terrà il 10 ottobre, abbiamo notato che l'ha intitolato Sporchi Bugiardini. C'è un motivo in particolare per cui disegni sui bugiardini e perché hai scelto proprio di chiamarlo così?
2: Perché io ho sempre avuto un rapporto molto conflittuale con l'uso dei farmaci, ho accennato anche prima, e da una parte so perfettamente che mi servono per essere più centrata, per essere più equilibrata, per stare meglio, per non finire di nuovo ricoverata, ma dall'altra parte non posso fare a meno di notare quegli effetti collaterali che a me danno fastidio, e a volte questi effetti collaterali che mi infastidiscono non li ritrovo esattamente espressi come vorrei io all'interno di un foglietto illustrativo. Diciamo che il foglietto illustrativo è il risultato di uno studio compiuto su un campione di persone che è quindi statistica, ma noi non siamo statistica. Se adesso tu chiedessi a 10 persone di farti descrivere cosa sentono assumendo il litio, avresti 10 risposte diverse. Forse anche 11, perché magari una nel frattempo ha cambiato idea. E quindi ho voluto trasporre su un supporto che io uso quotidianamente un qualcosa che io sento e che fatico appunto a esprimere a parole, quindi attraverso il disegno io aggiungo la mia voce alle tante altre voci che sono riportate all'interno del foglietto illustrativo. E lo faccio anche per esorcizzare un po' in qualche modo il rapporto che ho con la terapia, e lo faccio anche per accettare la terapia, per far sì di non buttare la pillola dalla finestra come mi è successo in passato e per assumerla con più costanza.
0: È come se tu esorcizzassi proprio la tua relazione con il farmaco attraverso la tua arte.
2: Esatto, lo faccio perché ne sento un'urgenza, perché altrimenti vincerebbe quella parte di me che mi dice: Giulia, quella medicina non la prendere, o Giulia, quella medicina, anche se il medico ti dice di continuare a prenderla, tu non la prendere, perché puoi anche farne a meno. Invece ho imparato che non è così. Ho imparato anche attraverso, io adesso il medico che mi segue è un medico che è a favore dello scalaggio dei farmaci quando c'è la possibilità di farlo. Mi ha detto: Giulia, devi avere pazienza, per un po' di anni li devi prendere, poi se riesci a stare fuori dall'ospedale senza avere crisi si può pensare a una riduzione. Quindi il mio lavoro è un lavoro che faccio per combattere quella che è dentro di me che dice: no, fanne a meno.

0: 10 ottobre al magazzino Parallelo di Cesena ci sarà la presentazione del progetto del Movimento Artisti Divergenti, una breve presentazione, che è appunto il progetto a cui tengo maggiormente in questo momento. Vorrei creare un gruppo di persone che si esprimono attraverso il linguaggio artistico e che cercano di combattere lo stigma che circonda le malattie mentali, che ancora circonda le malattie mentali. Sarà difficile per me, diciamo, presentarlo in maniera fluida e convincente, perché davanti a tante persone mi intimidisco molto, però ci proverò. E diciamo che il Movimento Artisti Divergenti per adesso è un piccolo germoglio. Un germoglio che deve crescere grazie a persone che gli vogliono dare terra e luce. E per adesso ho riscontrato nell'aiuto di Eleonora Baiardi, che è l'insegnante che proporrà il workshop Sporchi Bugiardini e la proprietaria del magazzino Parallelo, mi hanno dato una grande mano nel voler far crescere il progetto. Appena ne hanno parlato si sono dimostrate subito molto interessate e io, ecco, mi sento di ringraziare un sacco di persone in questo periodo, ma soprattutto loro due. E poi inizieremo le danze con il laboratorio di disegno sui Bugiardini, che è condotto appunto da Eleonora, e abbiamo chiesto alle persone di portare un foglietto che facesse parte del loro vissuto e della loro esperienza, per poi disegnarci sopra con delle semplici bic colorate, bic in quattro colori, perché anche una bic può essere un'eccellenza come materiale di disegno.
1: Possono partecipare tutte e tutti?
0: Sì, è molto inclusivo. Io, sia il Movimento Artisti Divergenti che il laboratorio, è inteso per tutti. Tutti quelli che vogliono unirsi a noi per oltrepassare il pregiudizio o anche semplicemente per venire a fare un'esperienza di disegno su un foglietto che non hanno mai fatto, noi abbiamo voluto aprire il più possibile a tutti.

0: Io mi chiamo Eleonora Baiardi, sono un'insegnante di pittura, di creatività, creo progetti artistici un po' in tutti i contesti sociali. Io e Giulia ci conoscevamo perché appunto mi ha incontrato per avere qualche lezione, qualche dritta artistica. Mi piaceva molto l'idea di Giulia, mi ha chiesto se volevo collaborare, visto che comunque creo progetti appunto inerenti un po' a tutti i contesti artistici. E conoscendo quello che era il suo passato, i suoi elaborati, visto che aveva lei stessa lavorato sui bugiardini, mi sembrava un'idea fantastica quella di aprire questa esperienza anche alle altre persone interessate, ecco. Il discorso dei bugiardini sicuramente mi è un po' arrivata anche per qualche altra esperienza artistica che io magari ho incontrato e ho visto. Ci sono diversi artisti che comunque hanno lavorato anche sull'elaborazione grafica dei testi già stampati e ci sono anche tanti metodi che lavorano appunto sul dare una nuova immagine a delle grafiche esistenti. Qui c'è in più il valore appunto del significato che sta nel bugiardino e elaborarlo in chiave personale da un punto di vista artistico mi sembrava un'idea bellissima.
1: E perché usare le BIC?
0: Allora, intanto dovevamo trovare comunque un materiale molto semplice, pratico, che tutte le persone potevano anche reperire una volta fatto il laboratorio, perché comunque io credo che l'intento di Giulia sia quello di far propagare questa passione per l'arte, e l'arte è comunque un linguaggio, e quindi diciamo che era un po' legato alla praticità del laboratorio, ecco, secondo me era un po' quello. In più, le BIC hanno tutto un fascino bellissimo perché, a differenza di tante altre penne, possono essere sfumate, possono essere un pochettino anche stressate più degli altri strumenti a penna, e in più hanno una gamma di colori essenziale. In questo caso avevamo appunto deciso di usare tutti e quattro i colori che sono appunto della BIC per un pochettino spaziare anche a livello cromatico.
1: Blu, nero, rosso,
0: E
1: verde.
0: verde, esatto.
1: Ma da dove arriva questa parola bugiardino e con questo significato? Secondo l'Accademia della Crusca è una parola costruita sull'aggettivo bugiardo con il suffisso -ino, adatto sia per le dimensioni dell'oggetto, il foglio illustrativo, sia per attenuare con ironia l'appellativo di bugiardo. Il foglietto illustrativo dei farmaci prende quindi il nome dall'idea scherzosa e ironica che le sue informazioni siano bugie in formato ridotto. La parola bugiardino con questo significato si è affermata verso gli anni Ottanta e c'è stata poi la consacrazione come neologismo nel 1993. Ma sul perché ci si sia arrivati a questo uso, le fonti non sono concordi. Allora, restiamo alla Crusca, che ricorda come il foglietto in passato poteva omettere informazioni importanti che potevano essere compromettenti per il prodotto, per esempio gli effetti collaterali indesiderati. Oppure altre fonti insistono sull'esagerazione di alcuni effetti. Dal 2006, però, le informazioni contenute nei bugiardini sono regolamentate rigidamente da una legge che ha recepito la direttiva europea sul codice comunitario dei medicinali.
2: Riguardo questo progetto, sicuramente molto creativo e coinvolgente, abbiamo notato che nel nome c'è Movimento Artisti Divergenti. E riguardo la divergenza, fai riferimento al pensiero divergente creativo o anche alla neurodivergenza?
3: Io faccio riferimento a un pensiero divergente, quindi diverso dalla norma, che può essere proprio delle persone anche delle persone neurodivergenti, ma anche delle persone che hanno una condizione di disagio psichico, tutte quelle persone che hanno un pensiero, un modo di esprimere la propria psiche un po' diverso dalla norma. Ma con questo non voglio autoghettizzarci, cioè io vorrei che questo gruppo fosse il più inclusivo possibile, vorrei che ne facessero parte, come ho detto prima, caregiver, operatori della salute mentale, associazioni, però ecco, tutti uniti dalla voglia di combattere lo stigma rispetto a certe malattie, perché ce n'è tanto bisogno. E non è solo una questione di stigma che viene dall'esterno verso di noi, ma a volte è anche uno stigma che ci autoinfliggiamo, perché almeno io personalmente ho vissuto per tanto tempo un grosso problema di vergogna, perché mi sentivo in colpa, mi sentivo di dovermi scusare per le volte in cui non era stata bene, avevo avuto dei comportamenti bizzarri o un po' troppo strani. E quella vergogna e quel senso di colpa invece dovrei lasciarla andare, perché non mi fa vivere appieno quanto vorrei, perché poi ci si rinchiude nel proprio guscio, nella propria casa, le mura della propria casa diventano la propria prigione e si smette di socializzare. E infatti un altro pilastro del MAD è la socialità. Io vorrei che diventasse una sorta di trampolino per buttarsi nel mare delle relazioni sociali e magari con un triplo e mezzo carpiato. Mi piacerebbe che le persone ritrovassero un po' di autostima, di appartenenza, di relazioni umane, perché ce n'è tanto bisogno ed è una delle cose che aiuta di più a guarire. A volte non è possibile, però a stare molto molto meglio.
1: Nel volantino che ci hai portato e in altre cose che abbiamo letto che hai scritto tu, è sottolineata l'importanza del territorio. Che cosa
3: Sì. Penso
1: intendi? Perché pensi a un movimento legato al territorio?
3: a un movimento legato al territorio perché vorrei tantissimo che questo progetto si slegasse dalla vita dei social e dalla vita online, ma che le persone si incontrassero proprio fisicamente nei luoghi, in quegli spazi culturali che sono di tutti e anche un po' fuori dagli ambiti di cura e di assistenza, per ritrovare socialità insieme ad altre persone che magari non hanno una diagnosi, e per farlo io avevo bisogno di trovare uno spazio vicino casa. E la Romagna, Cesena, è una zona abbastanza centrale rispetto anche ad altre città della Romagna, ho pensato di svilupparlo a livello locale per questo.
4: I got a feeling that the weather's gonna change, so I'm turning off my brain for a minute.

0: Come vuoi proseguire in futuro?
1: Io faccio fatica a progettare, cioè ho progettato fin qui il movimento artisti divergenti un po' navigando a vista, perché faccio fatica a guardare troppo in là nel tempo, perché sono stata abituata nel passato che le mie cadute mi hanno un po' annientato quello che avevo costruito fino a quel momento, e quindi adesso riprendere a guardare in là con progettualità non è semplice. Però diciamo che di qui a 6 mesi ho le idee chiare su quello che vorrei che il MAD facesse, vorrei che diventassimo un gruppo un po' più folto, vorrei non lavorare in solitaria, cioè io non ho lavorato in totale solitaria fino adesso, però siccome l'idea è venuta a me e mi sono spesa principalmente io per farla conoscere, ecco, io vorrei che questa idea diventasse anche di altri, perché un'idea cresce e si sviluppa attraverso gli altri. Non deve rimanere per forza del proprio ideatore, deve essere condivisa, altrimenti non va da nessuna parte. Quindi, ecco, vorrei fare conoscere questa iniziativa, vorrei conoscere tante belle persone, vorrei ideare insieme a loro quello che verrà dopo. Perché io nel momento in cui ho cercato il collettivo Artisti Irregolari 2 anni fa, uscita dall'ospedale, l'ho cercato perché volevo fare arte insieme agli altri. Non volevo esporre le mie opere da sola, non volevo rinchiudermi in casa da sola a fare i miei quadri. Continuo a farlo ogni tanto, mi piace, però il bello è per me collaborare. E quindi nel mio futuro vedo molte collaborazioni, ecco.
0: Grazie davvero Giulia per essere venuta a trovarci qui a Psicoradio e noi diciamo che alla redazione i tuoi lavori sono piaciuti moltissimo, i tuoi bugiardini dipinti e sono stupendi e gli ascoltatori e le ascoltatrici potranno vederne alcuni perché li carichiamo sul sito di psicoradio.it, tra qualche giorno li troverete. Per contattarti, ci fossero delle persone che abitano nelle tue zone o che comunque vogliono venire il 10 di ottobre, come fanno a mettersi in contatto con te?
1: Allora, c'è l'indirizzo email che è movimentoartistidivergenti@gmail.com e c'è la pagina Instagram che possono trovare cercando sempre Movimento Artisti Divergenti oppure scrivendo m.a.d.-romagna.
2: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
3: Localiros, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Banca.
1: Torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e La Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti boxhall.it.

Il mare avvolge tutto e fa sparire le cose. Fa sempre come gli pare.

sui materassini. Io con le mani mi recinto lo sguardo per non vedere.

Voglio offrire qualcosa alla terra, una goccia di sangue, un diamante, dell'oro, l'essenza della mia coscienza, i flussi dei pensieri.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, Firenze-Pisa, verso Firenze rallentamenti tra Pistoia e Prato Ovest. Ancora in direzione Pisa, veicolo fermo tra Pistoia e Monte Catini Terme. Andiamo adesso sulla strada di grande comunicazione, sulla FIPD, materiali sulla carreggiata, tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Segnalati in A1 mezzi in lento movimento tra Barberino di Mugello e Calenzano in direzione di Firenze. Chiudiamo con i lavori a Firenze, a via dell'Aglio, lavori per un nuovo allaccio idrico fino al 7 ottobre, un divieto di transito tra via San Piero a Quaracchi e via di Brozzi. Bene, con questo è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, ci sentiamo più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Arci Radio Box.
3: Ben ritrovati su Nova Radio, io sono Sofia e state ascoltando l'agenda Arci del fine settimana. Iniziamo i nostri appuntamenti con la 7ª edizione di Il Coraggio della Pace. Da venerdì a domenica all'Unione Operaia di Colonnata arrivano 4 giorni di interventi, con 17 focus tematici e più di 80 relatori e relatrici. Oltre le guerre, il futuro nelle nostre mani. Questo venerdì, al Circolo Le Lame, dalle 18 alle 22 vi aspettiamo per la Peribrune, con il live DJ set di Viola Valleri e il Graffiti Contest. Sempre venerdì, al Circolo Arci Isolotto, vi aspettiamo alle 19.30 per un aperitivo musicale in compagnia del gruppo Forro Delirios. All'SMS Peretola torna Cinema Assieme. Dalle 19.30 potete trovare la Peripizza e dalle 21 invece comincerà la proiezione. Venerdì 2 al Circolo Arci Bruno Baldini di Barberino di Mugello, dalle 21 alle 23 l'incontro con Letizia Fuochi per il ciclo Donne e Cittadine, dal voto del 2 giugno alla Costituzione per il progetto Generare Democrazia. Sempre alle 21 di venerdì 2 al Circolo Il Progresso il concerto dei Meganoidi, a Peregina sarà l'opening act della serata. Sabato 3 dalle 9 al Circolo Arci La Romola torna l'appuntamento mensile con il Mercatino della Luna, con stand, musica, workshop e tanto altro. A Vicchio invece, sabato alle 15 si terrà il torneo di calcio e alle 20 tutti al Circolo Arci Il Tiglio per la cena multietnica con incursioni teatrali. Anche al Circolo V9 vi aspettiamo sabato per una cena. Dalle 20.30 il Glendi Autunnale, la festa greca con piatti tipici e musica. Sabato vi ricordiamo anche la grande serata di riapertura del Sicur Caivo alla Casa del Popolo di Grassina. Vi aspetta la musica dal vivo con l'orchestra Ballac, Alessandro Riccio, Ghiaccioli e Branzini e molto altro. Torniamo anche sabato al Progresso perché ricomincia Real Drum Live, la rassegna curata dalla Shoot. Alle 20 un piccolo aperitivo e alle 21 vi aspettiamo per il concerto dei The Pucan. Domenica, alla Casa del Popolo di Vingone, dalle 9 torna il mercato in circolo con la colazione di quartiere, stand di artigianato, sapori locali e laboratori. Sempre domenica, alle 18.30 invece, andiamo ad Arcimacondo a Borgo San Lorenzo per l'incontro e dibattito Iran, un popolo in lotta tra regime teocratico e guerra imperialista. Per oggi i nostri appuntamenti sono terminati. Ne potete trovare altri sul sito di Arci Firenze o nel post Facebook dedicato all'agenda. Noi ci aggiorniamo la prossima settimana e nel frattempo, buon weekend.
2: Arci Radio Box. Attualità, iniziative, campagne dall'associazionismo Arci a Firenze e provincia.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
6: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Per Fabbrica Europa il 2 ottobre alle 19 Aura Calarco e Stefania Menestrina presentano Icar Voliamo Altissimo al Park. Al Museo Marino Marini di Firenze invece alle 21 Mai in concerto con Caracoz. Venerdì 2 ottobre alle 19 in Manifattura Tabacchi Federica Mafucci veste i panni di Sharon Le Bon in Karaoke di Teatro Chart. Al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 2, 3 e 4 ottobre alle 20.30 per Intercity il Teatro delle Donne presenta Le Mani, Le Man di Lazer Garcia, regia di Angelo Castaldo. Sulle frequenze di Nova Radio alle 14, quarto piano, alle 18.30, prossima fermata Lungarno, alle 21 Free Pass. Sabato 3 ottobre alle 22.30 God of the Basement live al Glu. per Fabbrica Europa il 3 ottobre alle 22 in Manifattura Tabacchi, Vita Polidoro in concerto, alle ore 21 al Teatro Cantiere Florida la Rex Extensa Dance Company con Dittico delle Radici, Morse and Wolf Spider, alle ore 19 sia sabato che domenica Silvia Calderoni ed Ilenia Caleo presentano Temporale e Lesbian Tragedy al Park. Sabato 3 ottobre alle 17 al Parco dell'Anconella, Fratelli dalla Via presentano Antropocene e altri proceti di e con Diego dalla Via e Marta dalla Via. Sulle frequenze di Nova Radio alle ore 11 Radio Moca, alle 11.30 Restiamo Animali, in replica alle 17 Psicoradio. Il Teatro delle Foglie presenta domenica 4 ottobre alle 16.30 a Instabile La Dolce Follia. Domenica 4 ottobre alle 22.30 al Teatro Cartiere Carrara c'è il Flock Fest dal primo pomeriggio a tarda sera con i live di Abu Pillonzi, Pool Brigade, Giancane e Touring Breaks. Sulle frequenze di Nova Radio, domenica alle 12.30 Radio Moca in replica, alle 20 da Bosco e da Riviera in replica.
4: Luci della ribalta.
5: L'agenda eventi di Nova Radio.
7: 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta. Scrivici via WhatsApp.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027. (Sussurra) 339-7788-125. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

giro in alto, giro in basso, tunisino, turco, russo, prendi bene il ritmo e allunga il passo. Ponta più in alto, anfibio sull'asfalto, respiro trattenuto, quando passi la frontiera non farti incastrare, continua a camminare, quando c'è la pula.

marocchino, nigeriano, comunista o musulmano, albanese o curdo sta in campana. Belle gambe, lingua sciolta, pugno chiuso che scaravolta, gioca le tue carte e non farti

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno verso Livorno. In uscita la strada Signa da Firenze si segnalano code per traffico intenso. Passiamo adesso alla 1 in galleria tra Aglio e Barberino verso Firenze, c'è un veicolo fermo. Altro mezzo fermo questa volta verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Inoltre tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze ci sono rallentamenti. Chiudiamo con il traffico cittadino a Firenze, lavori per la tranvia, avanzano i binari tra via Poggio Bracciolini, viale Giannotti e viale Europa fino al 21 ottobre, chiusure notturne tra le 21 e l'una e senso unico in via Traversari da viale Giannotti verso via Datini. Muoversi in Toscana è in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. A più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 in galleria, attenzione, tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze c'è un veicolo fermo. Verso Roma il traffico è lento tra Valdichiana e Chiusi. Ci spostiamo adesso in A1 verso Firenze, materiali sulla carreggiata tra Pistoia e Prato Est. Sulla Firenze e Pisa Livorno un veicolo è fermo in uscita a Ponte d'Aresta provenendo da Firenze. Inoltre ci sono lavori ad Astra Signa provenendo da Livorno. Ricordo a Firenze per la tranvia la posa dei binari fino al 21 ottobre, chiusure notturne tra le 21 e l'una in via Poggio Bracciolini e in viale Giannotti in uscita città, con senso unico in via Traversari verso via Datini. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Torna a Day in the Life venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura

torna musica da abitare, periferie e nuovi centri. Dal 6 ottobre al 29 novembre, la rassegna artistica culturale a cura di Arci Firenze Music Pool e la Shoot, sostenuta dal Comune di Firenze e dal Ministero per la Cultura, nell'ambito di Autunno Fiorentino 2026. In programma 8 concerti e 10 laboratori e workshop nei circoli Arci di tutti i quartieri della città. Info arcifirenze.it e eventimusicpool.it. Biglietti voxol.it.

Torna a Day in the Life, venerdì 16 e sabato 17 ottobre al Sicur Caiva, alla Casa del Popolo di Grassina, due giorni di musica, incontri e arti performative in occasione dell'avvio della nuova campagna di tesseramento Arci. Sul palco Sara Ebe, i Gatti Mezzi, il Talk e Showcase di Appino con Maestro Pellegrini e molti altri. Entrambe le sere DJ set fino a tarda notte. Un'iniziativa a cura di Arci Firenze in collaborazione con Collettivo di Fabbrica Lavoratori GKN, Non Una di Meno Firenze, Romanticismo Periferico, Casa del Popolo di Grassina, Sicur Caiva e Nova Radio. Biglietti su boxhall.it. Ingresso riservato ai soci e le socie Arci 2026-2027.

tempesta forte, lasciati trasportare. È una tempesta forte, non farla finire, non farla finire.

City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura. And so it is just...

le rotte battute da uomini folli, uomini agitati. E appartengo al mare, lo specchio del mondo, il silenzioso custode.

forecourts of French libraries. From Reignac to Marseille.

trees.